0: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Max. Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.